Parata. Oh, falo, falo, falo, falo, falo, falo. E pare ti da pare sare da patta. E mi desculpa, ma non falo portoghese. E pare ti da pare da patta. E mi desculpa, ma non falo portoghese.